0: up for the Rhythm Nation.
1: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali. Ban nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke ba wa ƙanga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi. Wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
3: Dan haka muka ce, mu koma gida. Abincin nan can na jira.
4: A ci gaba da

0: it up.
1: For the Rhythm Nation.
2: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke ba wa onga.
3: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
4: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jira.
5: A ci gaba da more gida tare da onga.
0: Give it up.